l'hai visto tra sulagna, l'otra noce, reia, reia, pensando me già chiso che mi orgoglio